oba funire waya. Are you ready, people? Mukia tuburamu. Fiki fiki fiki fiki. Che che che che che che che. It's a Friday dance. Atao, tuba tusimbude. Drivers wagwanse, drive safely. Tukiabetaga muno. Let's go, Muchana.